Neramon comum panum camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta, goku corruptini camamera sumo herera pa. We metare hatare tarapamni, we renni tapamni tat, tu vi merap, we cat curura pa cup, tu yaram brava. Unget soro taptenium, ue cupeneni neri capunget sorunga. Hup navucati, totni, meripam dire, sangira pam dira sangu. Tanta wakam dira tap di watap, wakam di watam, debnuku, tuni tap tuni tap tuni. Uklundu! Uklundu, uklundu, memorate wa masane, memorate wa masane, tene solo tapene, storate wanta. Pueten wanta, wapego wase wano ya kukure kiambam diresa, nuye, nuye kure kure te santeramo, e nuye kante santeramo kundu uklundu nungarasono, solo tapene ke kwasono. Wate wanta, wate wanta, pasi. Pasi wantirera maitai ni wakura ten. Yena tampa, yena tampa, ni ninket krum karai ten webhai ni. Nen krini, metura. Imonu tuku, imonu tuku riki masura. Metu, metu naku tuka tutu. Tamo, tamo, kukunda, nikuno. Tamo, kumati, makukumata, tamo, kukamata.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parli. Sole, parlami. Dove tu sei? Dove ti vedi? Dove ti vedi? Quella terra con i piedi. Guarda il sole con gli occhi.

0: Beato, oh Maria, beato, soli mio, beato, digalami, beato, Maria, beato, soli mio, beato, digalami, beato, Maria, beato, adesso, Maria, beato, non utina gondine, beato, soli mio, beato, digalami, beato, Maria, beato.
1: That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Fuck. Oh my.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.